chine dina me ho se ni awote e free me resantini ni me ya ho se we di obiare ha moda e di onia wutie me me se me ka chire wo se enya wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo